0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

0: XLSM, la radio degli italiani a Tenerife.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Ecco col gong, il primo gong d'autunno, siamo al 21 settembre in diretta quando sono le 4.
1: 31 e
0: 38 secondi. Siamo in diretta in questo lunedì 21 settembre, inizia l'autunno, che volete fare? E l'estate è finita, però dicono che ci saranno ancora dei giorni caldi, sperando che non siano caldi come quest'estate. Buongiorno dal vostro Gigantibus con tutte le radio collegate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E anche oggi andremo come al solito col saluto delle sorelle radio, come diceva una volta Stefano. E adesso lo diciamo noi. Buongiorno a Radio Mare Italia, buongiorno a tutte le altre radio che saranno elencate da Angela Ricciardi e me. E cosa dire? Anche questa mattina e lunedì avremo i soliti balli di Beppe. Presentazioni di cantanti che si autopresentano, qualcuno si presenta piuttosto non artigianalmente, qualcun altro no, ma noi diamo spazio a quella che è la creatività, ecco, quindi scusateci se le qualità non sono, almeno quelle delle voci, non sono, a parte il canto, sì, però le qualità della presentazione la fanno un po' artigianale, quindi capita così. Ma ecco il saluto delle radio e torneremo dopo naturalmente, perché anche oggi abbiamo Marco Roma, abbiamo i nostri ascoltatori che staranno con noi dalle 5 e un quarto in poi, e insomma avremo infine la poesia con la signora Maria Grazia. E adesso il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS.

0: E noi tra un po' sentiremo i saluti di Marco, ma prima facciamo i nostri saluti a TM Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto che non sentiamo da un po', salutiamo Celeste che si è sviata alle 4:24 e tutti gli altri amici che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci ha lasciato qualche mese fa in causa di servizio, salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato, salutiamo anche la nostra Stella che non c'è più e poi salutiamo un nostro amico che si chiama Claudio che avrebbe bisogno di lavorare, si occupa di CAF, quindi chiamate in entrata, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e vari, archivio cartaceo, poi che fa più informatico, problemi di solving e segretariali, riparazioni PC e inserzione dati. Quindi se voi avete bisogno di una persona che ha bisogno di lavoro potete chiamarmi, io vi fornisco il numero così diamo un po' di lavoro a questa persona che ne ha bisogno. E noi lo diciamo chiaramente, sinceramente, quando si vuole lavorare, perché no? Allora, detto ciò, andiamo a sentire cosa ci racconta Marco Roma. Sentiamolo un po'.
1: Buon compleanno a Stephen King, famoso scrittore statunitense. Ciao, ovunque tu stai, Stephen King, da Marco Roma. Buongiorno. Hai le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, un labirinto d'amore si accende con te. E sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo Marco Roma inregistrato, ci ha mandato questi messaggi intanto che si prepara, però non sappiamo se stamattina si sveglia oppure no, vediamo, magari sta riposando perché è stato in Austria, è stato in giro, quindi...
2: Marco Roma saluto Canoro, allora. Pensante. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se risponde oppure stamattina saremo assenti.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, sto chiamando Marco Roma. Per me dorme stamattina perché è stanco. Infatti dorme.
2: Voce non attiva.
0: E allora stamattina ne faremo a meno. Forse ci sta chiamando lui. Perché non ci risponde Marco Roma? Forse vuole essere chiamato sull'altro numero? Non ci risponde, come mai? Forse ha problemi di linea? Ai, abbiamo un po' problemi di linea con Marco Roma stamattina, però ho sentito che ha chiamato su un altro numero. Niente da fare, allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a pescarlo, un po' di musica.

0: Ed eccolo qua, problemi di wifi, di telefoni, però è arrivato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ben ritrovato. Oggi stai andando a lavorare?
1: Purtroppo sì.
0: Ecco,
1: tornato ieri sera e molti di parte.
0: Magari anche tardi sei tornato.
1: No, tardi, stavo penso le 8 a casa, sì.
0: Vabbè, insomma, ora. Bene, allora. Oggi Tor San Lorenzo, evviva Tor San Lorenzo. Applauso a Tor San Lorenzo. Oggi è anche il giorno del caffè, mi pare, vero?
1: Sì, però purtroppo oggi non niente caffè.
0: Perché siamo
1: e non l'ho fatto.
0: Oggi
1: senza... No, perché se dormo a casa mia faccio tutto. Fuori.
0: Certo, quando il caffè, quando è a casa uno fa il caffè, altrimenti se si dorme fuori casa niente caffè.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora, cosa hai visto in Austria in questi giorni? A parte che c'era anche il moto mondiale, comunque. Non sicuramente.
1: Allora, c'era il moto mondiale, c'era la Coppa Davis di tennis Austria-Belgio.
0: Sì.
1: Bella, mi hanno fatto anche entrare. Bellissimo.
0: Ah, quindi insomma, ti sei divertito in questi 3 giorni? Era venerdì, quindi.
1: È stato bello, per esempio la Coppa Davis non l'ho mai visto dal vivo, è la prima volta.
0: Sì, erano le qualificazioni praticamente.
1: Bello, bello, bellissimo.
0: Ecco, bene, allora, e Damiano, Eleonora e company?
1: Guarda, io non li sento, non parlo da qualche giorno fa, penso sabato, un messaggio solo la mattina, ma...
0: Va bene, allora... Non
1: o dopo proviamo.
0: Dopo proviamo, dopo le 5 e un quarto si prova. E
1: sì.
0: Bene, sono le 4 e
1: 47.
0: Sì, 4... 48 quasi. Il brano per la mattinata, per il solito gadget Marco Roma. Qual è stamattina?
1: Sparirò.
0: Spari. Come spari? È che perché inizia Chi l'ha visto mercoledì? Sparirò. Sparirò, sparirò, sparirò.
1: Oggi non ce la fai.
0: Ti sei preparato bene in tutti questi 2 giorni, mi sa. Hai messo 2 giorni, adesso sparirò.
1: Se
0: era salirò l'avrei indovinato, a me.
1: Sì.
0: Invece
1: infatti mi viene in mente pure a me quella come ritornello.
0: Allora, sparirò. Intanto è un uomo o una donna?
1: Allora è un uomo?
0: Sì.
1: Che ormai si sente poco. Comunque lui fa sempre concerti, tutto quanto, però non si sente più
0: tanto
1: come all'inizio, quando fece tormentoni all'inizio.
0: Masini?
1: Comunque ha fatto anche Sanremo, ha fatto anche Sanremo.
0: Masini?
1: No. Anche se canta da tantissimi anni, sono andato a vedere la sua età.
0: Sì.
1: Comunque è giovane, ha 47, 45. Però ho avuto l'apice del successo perché fece tormentoni e mi sa fece pure Festival Bar.
0: Biagio Antonacci?
1: No. Comunque ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè, Sanremo.
1: Però
0: ci sono
1: non la zecco.
0: Ogni anno ce ne sono 30, con 75 Sanremo, 76 Sanremo, 77, sono oltre 2000.
1: Sì, sì.
0: E moltiplica 2000 persone ci sono. Metti che metà sono maschi e femmine, sono 1000 persone, come fai a saperlo?
1: Però ha fatto Sanremo.
0: È un brano più famoso o già questo è famoso?
1: Aspetta, te lo dico subito. Allora
0: voi basta che direte sparirò e avrete il gadget da Marco. Io invece devo indovinare Ecco, devo indovinare cos'è, perché ormai è il quiz del mattino che è dedicato a me, per fare un po' di brutte figure, insomma.
1: Allora, beh, sparirò 4 milioni di visualizzazioni. Calma.
0: Come faceva? Sì, allora ho capito chi è.
1: Calma e sangue freddo, 10 milioni di visualizzazioni.
0: Basta, lo solo. Luca Derisio.
1: Di Risio. Bravo.
0: Allora.
1: Hai visto?
0: Sicuramente.
1: Non era difficile.
0: Sicuramente no, la voce non me lo darà. Calma e sangue freddo, sì, ma sparirò proprio, penso proprio di no.
1: Penso sono le due canzoni che ha fatto tanto successo. Ah.
0: Sparirò Luca Derisio.
1: Derisio.
0: Mi sa che. No, non so se è questo. Sentiamolo un po' insieme.
1: Sì.
0: Per me non è. Vediamo. Sparirò. Sembra che è una musica. Secondo me non è. La devo cercare manualmente.
1: No. Sono.
0: Sentiamo le prime voci, le prime sillabe. Intanto oggi siamo in autunno.
1: Che favola.
0: L'autunno?
1: 17 gradi.
0: Ebbene. Non credo. Però, non credo che sia proprio sparirò. Sembra che è sparita la musica.
1: Sì. Perché forse Luca Derisio con la Y, con la I lunga. Scusa, no, quella.
0: Sì. Allora, invece facciamo una cosa, lo cerchiamo noi, così non abbiamo problemi. Allora, Luca Derisio. Oggi ci ha messo in difficoltà sia a me che alla ricerca automatica. questa volta arriva. Allora, ci sentiamo alle 5:15 dopo il ballo di Beppe. Eccolo qui, eccolo qua.
1: A dopo.
0: Sì.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina.
2: Martina, sì.
1: Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale,
1: sì,
2: di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con le mie compagne.
1: Sì.
3: Giorgia.
1: Sì.
4: Anita.
5: Emma.
6: Gabriele.
7: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, il primo anno. Quindi, cioè, praticamente dopo la terza, sarebbe il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cos'è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono, tu
2: c'era. Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quella con cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono?
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto, che in genere nella vita,
2: sì,
1: non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
1: sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece, la parte che mi è piaciuta un po' di meno, forse, è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, c'è magari l'arancia e.
1: È zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
3: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma. Volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina,
1: sì,
8: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine, praticamente.
8: Esatto, solo perfetto. Che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono,
1: sì,
8: dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
9: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.
9: Però è stata anche la parte più bella perché comunque anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
9: E è stata un'esperienza molto bella, e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che.
6: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele.
6: È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
6: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
6: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
6: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti.
6: Passo
1: un'altra.
6: Il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
7: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
8: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
8: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che
1: sì,
8: si chiamava,
1: sì,
8: e Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
8: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque. Cioè lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì li ha cioè comunque attraverso il tatto, sì, è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
1: Cioè, per me è un po' diverso, perché fino a 10 anni un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto. E secondo te allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
8: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, le cose più difficili, però magari sei un po'.
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
8: Questo
1: invece,
8: sì.
1: Se tu invece la persona che non ha mai visto dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
8: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non.
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
8: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Grazie a lei, arrivederci.
5: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.

chitarrista del gruppo Alleve e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magila Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un Angelo Qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi

0: Disabili International Radio. Sono Pino e sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

0: E allora abbiamo avuto tre cantanti che si sono autopresentati e adesso autopresentiamo altre persone. Vabbè. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buona settimana
0: e buon autunno.
1: A voi, anche a voi.
0: Ecco, buongiorno Marco.
2: Guten Morgen.
0: Sei venuto dalla vabbè. Sei venuto dalla...
2: Io parlo il tedesco.
0: Quindi fai il tedesco adesso.
2: Lì parlano il tedesco in Austria.
0: Sì, in Austria si parlano il tedesco.
2: Quindi... Sì, noi però parlavamo inglese.
0: Voi parlavate inglese?
2: Eh sì, è l'unica. per farti capire con gli austriaci, perché loro parlano tedesco, però parlano anche l'inglese, comunque per turismo.
0: Per turismo si parla.
2: Sì, sì, sì. Vabbè, ma tutti in giro là per la città parlano inglese. Sentivi parlare inglese o tutti in tedesco?
0: Quindi tre giorni intensi in Austria. Quale città? Sì. Vienna.
2: A Vienna, la capitale.
0: Quindi avete fatto il valzer viennese, sicuramente.
2: Sì. Mamma sì, mia, ma bello, bello, ma particolare come particolare come città, particolare. Per esempio, comunque c'ha oltre 2 milioni di abitanti, eppure a differenza nostra, a meno di Roma, sono molto più organizzati. Cioè, trovare un parcheggio a Roma, devi farti il segno della croce. Un problema grave a Roma sono i posti auto, ma grave.
0: Invece lì non c'è.
2: Di una gravità immonda, guarda, veramente è un problema pazzesco. Per chi ha la macchina non deve stare tipo un'ora a girare e li mette sulle strisce pedonali in doppia fila. Cioè, non sa veramente dove mettere la macchina. Lì invece posti auto quanti ne vuoi. E parcheggi auto sotterranei, tutti funzionali, tutti H24. Sono molto organizzatissimi su questo.
0: Cioè,
2: quindi hanno adotto il problema del fatto dei parcheggi, è un grave problema.
0: Poi
2: su tante cose, la pulizia, l'ordine, la precisione.
0: Ecco. Bene, allora questa è la visione dell'Austria, anzi di Vienna.
2: Vienna, buona la carne, molto buona. Veramente buona. Ecco. Hanno una carne veramente spettacolare. Infatti ho mangiato tanta carne.
0: Hai fatto la riserva.
2: E ho bevuto tanta birra austriaca. Perché se non la bevi lì, quanto me la bevi? Mai bevuta così tanta.
3: Avviso.
0: Chi è caduto? Marco o il capitano?
2: No, io sto qua.
3: Allora, questo spettatore live è collegato a un paio di cuffie.
0: Sembrerebbe che è caduto il capitano, allora. Vediamo un po' se è vero.
2: Sembrerebbe
0: che è caduto il capitano. Capitano, richiamaci casomai.
2: Capitano della nave.
0: Il numero ce l'ha.
3: Avviso. Capitano. Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie. Se cambi dispositivo, puoi aggiornare la selezione in impostazioni maggiore di suoni e cuffie. Pulsante. Altro dispositivo. Altro dispositivo. Pulsante.
0: Chiamiamo noi il capitano perché
3: cuffie, pulsante.
0: Vabbè. Cuffie è caduto.
3: 17. Pulsante in die. Capitano 523. Elemento. Capitano della Marina. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con capitano della.
0: Richiamiamolo.
3: Capitano della Marina Vincenzo Buen. Capitano della Marina Vincenzo Buen. Altro. Pulsante.
0: Capitano, siamo tornati?
1: Ho capito, è stato un casino.
3: Luce inattiva.
0: È caduta la linea, se ste linee sono un po'.
1: Ma lui dove sta?
0: No, io no, Marco.
2: Vincenzo.
0: Era Marco che era in Austria.
2: Signor Vincenzo.
0: Ecco. Signor Vincenzo. Ti dice Marco, signor Vincenzo.
1: Che fa? Ma non tu sei ancora lì?
0: No,
2: sono tornato ieri sera.
0: È tornato stamattina. È a Tor San Lorenzo. Allora, a proposito,
2: purtroppo, bisogna ricordi per più giorni.
0: Non abbiamo ricordato chi avremo mercoledì sera, 20 di sera ormai, questo 20 di sera che viene da vari mesi.
2: Ormai è diventato un programma importante.
1: Ma oggi mi sento malissimo.
0: Senti male? Ma mi senti basso?
1: Basso, male, sushi, non si capisce.
0: Allora, aspetta che ti cambio un attimo di... ti cambio un secondo da... a un altro jack. Adesso come mi senti, meglio?
1: A te ti senti, ma Marco non lo sento.
0: Ma perché Marco arriva male anche a me? Vedi, vedi, se, male, vedi se adesso lo senti però, sì?
2: Io sento benissimo.
0: Tu sì?
1: Mo sì.
2: Ora ti sento benissimo.
0: E allora quella, quello spinottino che...
1: è stata una perturbazione austriaca.
0: Sì, è stata...
1: che postumo elettrico dall'Austria.
0: Ah, postumo elettrico dell'Austria. Bene, allora, chi avremo mercoledì sera? Poi avremo... avremo da...
2: dal grande, grande fratello, l'isola dei famosi, proprio il secchione, non vado avanti. Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati.
1: Ah, è a forno.
0: No.
1: No, ah, non si mangia.
0: No, no, ma che vuoi, ti vuoi mangiare Aristide?
1: Arista, pensavo che era una...
0: ah, Arista. Ah, tu l'hai fatto Arista. No, no, Aristide. Pensavo...
1: qualcosa di buono. Chi ha cucinato? Giovanna?
2: No, veramente i ristoranti, tutto il ristorante.
0: In quel caso, ecco.
2: Comunque molto, molto cara.
0: Eh beh, sì.
2: Vabbè, non è andata a fare la colazione in Austria.
0: La colazione...
1: il nostro euro non vale più niente.
0: La colazione...
2: no, no, no, no, no, no, ma non esiste. Cioè, due che non te la mangi la torta viennese se vai a Vienna, solo là la fanno. No? Sì, due torte viennesi con un po' di panna vicino e un cappuccino in due, 27 euro.
0: Cosa che noi ma mangiamo la pizza.
1: Una torta intera, una torta, fammi capire.
2: No, no, no, un pezzettino, un pezzettino.
0: Due porzioncine.
2: Sì, sì, tranquillamente 8 euro a cornetto la pagavi, capito?
0: Bene,
1: sì, ma non c'è bisogno di andare in Austria, puoi andare pure in Svizzera.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. A parte che tutte le parti dove sono stato, le colazioni ho sempre pagate così. Nelle capitali, nelle capitali. A Dublino pagavi così, e in Vienna paghi così, in Spagna pagavi così.
1: No,
2: sono stato a Alicante, a Barcellona, a Valencia pagavo così. Ogni giorno era 8 euro a persona. Cioè cappuccino e cornetto, 8 euro era.
0: Beh.
2: Io stavo a Alicante due anni fa.
1: Ma
2: 4 euro cappuccino, 4 euro cornetto. Era quello in tutti i bar, in tutti. Dove mangiavo?
1: Ma,
2: capito?
1: Ma
2: non è che dicevo che volevo risparmiare, però sì, però dove?
0: No, dice il capitano, a Roma quanto paghi?
2: A Roma? Beh, a Roma dipende dove vai. Capitale. A Roma trovi anche il caffè a 1,20€, il cappuccino 1,20€.
1: Sì, facciamo una media, che c'entra? Facciamo una
2: media. Dove vai? Invece lì sono tutti veramente allineati col prezzo. Precisi,
0: prezzo.
2: Cioè, entri minimo 4 euro a cappuccino. Cioè, non c'è problema. Sono veramente carissimi.
1: Vabbè,
2: però non dovresti più partire, più vive.
1: A Roma quanto sta? 2,50€, quando sta?
2: No, 1,20€. Dipende, 1,20€.
1: Un cappuccino.
2: Ma che cappuccino? Io faccio colazione anche a 2 euro, corretto il cappuccino. Stanno bar? Cioè, per esempio, il bar dove faccio il mercato il sabato, io pago 2 euro a colazione, cappuccino e cornetto.
0: Quindi 4 volte di più. Allora, ragazzi, scegliamo un brano perché poi abbiamo anche il nostro Dennis. Se no, facciamo come venerdì che ci siamo scordati. Venerdì l'abbiamo mandato alla fine.
1: Dai, lo scoccio, lo scoccio.
2: Ma perché?
0: E ci siamo dimenticati poi, giusto in fondo, prima di chiudi, salutare.
1: Ma Dennis il messaggio non ha mandato.
0: Sì, che... sì, sì. Anche oggi ne ha mandato uno bello lungo di 2 minuti, quindi l'ho ascoltato.
2: Ha iniziato il programma suo?
0: Sì, infatti si auto pubblicizza.
1: Non mi ricordo, il lunedì, ma non fatto.
0: Adesso dopo lo sentiremo. Allora, scegliamo un brano, Marco. Ho capitato.
2: Un brano da 10 milioni di visualizzazioni di Julio Iglesias. Se mi lasci non vale.
4: Vale.
1: Julio.
2: E non vale, però.
1: Se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale, Julio Iglesias.
1: Giocava a pallone, no?
0: Direi proprio di sì, giocava a pallone. Adesso non gioca più.

0: Nella valigia il passato non ci può stare. Allora, noi siamo qui in diretta col capitano e con Marco Roma in questa mattinata del 21 settembre, mattinata di inizio autunno.
1: Se ti lasci un male, oggi è l'autunno. Riferito all'estate, che se mi lasci non vale.
0: Però ormai è finita l'estate. Comunque ancora ci saranno delle belle giornate, Marco, sicuramente.
1: Da qua noi massima 29 gradi porta.
0: Anche a Milano danno 27-28 gradi.
1: Dice che comunque a novembre
0: avremo un bel freddo.
1: Arriva il freddo.
0: Capitano, cosa dice invece?
2: Ottobre non deve fare, normale, come mo va bene, dai.
1: Ottobrate romane ci sono, le ottobrate romane.
2: Ma ottobre anche l'anno scorso il clima era mite, dai.
1: L'ottobre è sempre stato bello, dice ottobrate romane, no?
2: Sì, ma le ottobrate ci sono sempre a sud, da Roma in giù è sempre stato buono.
1: Ma sì,
2: ma qua ormai la temperatura inverno ce l'abbiamo, secondo me, fine novembre, febbraio, no? Ma poi dopo.
3: 5:33, elemento barra di stato. Compone messaggio, fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 2 minuti e 4 secondi.
0: Ecco a voi, ma il nostro Dennis, sentiamo il super Dennis. Sentiamo che si fa pubblicità, sentiamo, sentiamo.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua che arriva.
5: Eccomi, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Io sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questa mattinata. Bene, saluto chi avrai con te a dialogare in questa mattinata, Marco Roma, Capitano Marina, eccetera eccetera eccetera. Bene. Oggi ti richiedo il brano Incoscienti Giovani. Sì, Incoscienti Giovani. Bene. E, ti ringrazio moltissimo e vi ricordo il mio appuntamento per domani, martedì, sempre dalle ore 18 su Danto Radio, con il programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Bene, vi ricordo che potete ascoltarmi o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app Android e iPhone, naturalmente, o tramite Alexa, dicendo Alexa apri o riproduci sì, tanto radio naturalmente. Bene, vi ringrazio e bene, allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e un saluto e un ringraziamento anche a te Giuseppe e bene, andiamo con Incoscienti Giovani.

0: Ed eccoci, eccoci qua, incoscienti giovani, il brano del nostro Dennis. Eccoci qua. Era il nostro amico Dennis che ha richiesto il brano Incoscienti Giovani. Siamo sempre qui in diretta col capitano e con Marco Roma.
1: Io voglio sentire il brano Incoscienti Anziani.
0: Quello non c'è.
1: Non c'è ancora.
0: Ancora, dobbiamo dirlo a Achille Lauro di farlo a qualcun altro.
1: Par condicio.
0: E dove è andato Marco? È sparito Marco?
1: E sta andando il caffè, no? Deve fare la distribuzione dei caffè.
0: No, ha detto che oggi non fa distribuzione del caffè oggi.
2: Marco
0: no.
2: Roma, saluto Canoro.
0: Sì, c'è Marco.
2: Potenziale testo rilevato. Studio. Tu ormai è un potesto. Potenziale testo rilevato. Studio. Voce non attiva.
0: Allora, Marco c'è ma non c'è. Si è assentato un attimo probabilmente.
1: Marco non c'è. Chi è che andava? Pausini?
0: Sì.
1: Marco è andato via.
0: Perché mi pare che sia, a parte se è caduto magari... ci richiama lui casomai. Allora, allora parliamo di calcio un po'.
1: Calcio mania.
0: Che poi insomma mercoledì ci sarà il nostro Alfio che ci racconterà
1: la Juve ha vinto, il Milan ha vinto, ecco. Come ha perso in casa, ha perso col Frosinone,
0: ecco. Però questo Frosinone che sembrerebbe una... Allora, cioè io facevo il pensiero l'anno scorso, il Venezia è arrivato primo, il Frosinone secondo. Quest'anno il Frosinone ha 10 punti e il Venezia ne ha 0. Come mai?
1: Ma prima cosa è un'altra categoria. Poi il Frosinone ha comprato dei giocatori in prospettiva, c'ha un portiere forte.
0: Sì,
1: infatti
0: sì.
1: Già l'aveva opzionato la Juve, non so, cioè, e poi la vedo una squadra più motivata, va.
0: Ecco.
3: Pronto?
0: Sì, Marco, sei tornato.
1: Anche se la prima partita
3: il telefono appoggiato sul sedile, sto con l'auricolare.
0: Non ti sentivamo,
3: senti,
0: più
3: non prendeva, infatti io sentivo, mi sono avvicinato vicino, dopo l'ho messo in tasca il telefono.
0: Ah, ecco. Stavamo parlando del Frosinone, che è quindi una città vicino a Roma, mi pare.
3: Sì, no, più che altro che, Roma non tanto, ma attaccato alla Latina, attaccato proprio alla Latina.
0: Sì, però giustamente è sempre una squadra vicino
3: allora,
0: a Roma.
3: Il derby è Frosinone Latina. Poi per chi abita a Milano non si rende conto, uno pensa Frosinone Roma, però non c'entra proprio niente.
0: Sì,
3: perché da Latina a Roma. Allora, Roma Latina sono 60 km, poi da Latina a Frosinone ne sono altri 50-60.
0: Ah, ecco.
3: Quindi da Roma a Frosinone c'erano circa 120 km. Allora, il derby è stato sempre Latina-Frosinone, e noi c'è sempre stato un odio profondo, proprio profondo, perché loro comunque, è una cittadina di 80.000 abitanti, stanno in Serie A e Latina stanno dilettanti. Eppure è il capoluogo di provincia, ha 120.000 abitanti, è molto più grande di Frosinone.
0: Però forse in Serie B c'è stato il Latina, capitano, qualche volta.
3: Latina è stato fino in Serie C, mi sembra. Fino in Serie C, arrivato.
0: Ah, Latina in Serie B no.
3: No.
0: Invece
3: Latina, no. O in Serie B forse una volta. Non lo so, Frosinone è stata come città.
1: A memoria non mi ricordo il Latina. Come squadra,
3: no,
0: dove è stato? Bene, allora dunque abbiamo detto la Juventus ha vinto 2-0 e quindi ha convinto un po'.
1: L'Inter ha pareggiato con la Roma.
3: Con la Roma 2-2.
1: 2-0 vinceva, poi ha fatto 2-2. E il Milan ha vinto di misura a Lecce. E c'è questa sorpresa Cagliari.
0: Questo Cagliari che ma... si
1: il Cagliari ha 10 punti,
0: non ne ha 12
1: però poi c'è il derby, poi però la prossima domenica c'è Cagliari Juventus.
0: Sì, ormai la prossima domenica sarà tra tre settimane
1: sì, c'è la sosta degli azzurri e così qualche infortunato può rientrare.
3: Tra quanto rigiocano? Tra due domeniche?
0: Tre domeniche, cioè
3: tre
0: quindi,
3: domeniche. Perché così tanto?
0: Perché così tanto? Ci sono 4-5 partite della nazionale. Intanto Marco sta montando un po' il tutto. Marco, ricordiamo chi c'è mercoledì sera 20 di sera.
3: Il grande Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati. Invece
1: famoso le cucine Malnati.
0: Vabbè, Aristide Malnati.
3: Lui è tipo un Harrison Ford, un archeologo, no?
1: Ma questo grande
0: è stato al Grande Fratello, all'Isola dei Famosi, alla Pupa e il Secchione.
3: La Pupa e il Secchione, poi c'è un programma sempre in TV, non so dove.
0: Poi ce l'ho raccontato.
1: Non ha fatto mai niente. Tu.
0: No, vabbè, ha fatto questi.
3: Insomma, era da lui.
0: Allora,
1: io era lui, ha fatto mai niente.
0: Allora invece
3: io non ho fatto tu.
0: Ecco, se
1: allora,
3: ma tu lo sai Grande Fratello quanto guadagnano? Tu lo sai quanto guadagnano? Tantissimo guadagnano. Grande Fratello guadagnano al giorno.
1: Ma vanno guadagnare pure un milione di euro. Allora, stamattina al mare.
3: Invece di stare al mercato a fare 100 euro al mercato. Non lo so, sinceramente, dico la verità. A me mi capiterebbe, io lo farei tranquillamente.
0: Certo, se ci fosse. Cosa diceva il capitano invece stamattina?
1: Stamattina al mare, sarebbe al mare, no? Perché a Milano, cioè io lo chiamo al mare.
0: Sì.
1: Poi vai al bar, al mare. Appunto facevo questo ragionamento, facevo. Ma il problema sai qual è? È che noi quando vogliamo parlare con una persona, oppure vogliamo di argomento, noi ci dobbiamo ispirare allo spirito della vedetta. Cosa faceva? Cosa sfrutta lo spirito? Cosa sfrutta lo spirito della vedetta?
0: La piccola vedetta lombarda.
1: Lasciamo stare, che le sai, non ho parlato, è pure un sparagno. Allora, il ragionamento qual è? Perché mettavamo il marinaio nella coffa? Sai che cos'è la coppa, no? In quella tipo di cesta in alto, no? Perché tu più in alto sei
0: e più vedi.
1: Perché è una cosa scientifica, non è una cosa di vedere le cose. Perché c'è una formula, no? Facciamo un esempio pratico, se non ci capiamo. Allora, se io e te guardiamo lo stesso orizzonte, alla stessa altezza, perché io vedo una nave prima di te?
0: Cioè, dipende la posizione.
1: Non stiamo parlando del Kama Sutra, stiamo parlando di osservazioni.
0: Cioè, io, se siamo io e te
1: siamo sul ponte della nave, uguale.
0: Sì.
1: Sul ponte, e guardiamo l'orizzonte. Io dico, la vedi quella nave laggiù all'orizzonte? Tu dici, no, non la vedo. Come mai?
0: Se siamo
3: l'esperienza
1: non è paura, è matematico, è scientifico, perché l'altezza, io rispetto a Giuseppe, facciamo un esempio pratico.
0: Ah, vabbè,
1: Giuseppe è alto 1,50 m, io sono 2 metri,
0: già mi tagli. Vabbè.
1: Il capitano è alto 1,50 m, Giuseppe 2 metri, andiamo a vedere.
0: Vabbè.
1: Sai che significa questa 50 centimetri? Che io rispetto a te guardo 600 metri di più di te. Se la nave sta, l'orizzonte normale, perché il nido si vede a 5,6 km, io vedo, essendo più alto,
0: a 6 km.
1: La vedo a 6 km.
0: Però cosa ho detto? Ho detto io la posizione.
1: Non è la posizione, l'altezza.
0: Vabbè, l'altezza, la posizione in altezza.
1: Posizione è una cosa, l'altezza è una cosa.
3: Deve
1: essere più alto. Allora, se io e te
3: stiamo posizionando meglio,
1: non facciamo un discorso di una certa altezza, la stessa uguale altezza, tu il discorso mio non lo puoi mai capire. Se noi facciamo il discorso nella praticità, ma quello guadagna 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, io mi faccio mettere all'altezza i 3.000, 4.000 euro. Allora, dobbiamo vedere a parità di altezze le situazioni, o a parità di discorso. Hai capito? Allora, quello lì va lì perché potassi, che ne so, in quella zona lì premiano il fisico, premiano perché lui è bravo a parlare, non lo so. Ma in quello contesto là, ma se lo pigli e lo metti in un altro contesto, non serve a niente. Allora può darsi che però il programma lo seguono, che ne so, lo seguono 10.000 persone, chi le fa a pubblicità dei mutanti, allora vendono più mutanti, allora i soldi rientrano. Però il ragionamento è a parità di altezze, certamente quello lì a me non bombare niente, però e tanto meno se quello guadagna 3 o 4 milioni di euro, certamente secondo me non va nel circuito dell'economia, perché non penso che va a spendere quei soldi che fa campare la gente.
0: Vabbè, è un po' questione di marketing. Allora ragazzi, un brano, Gianna Nannini,
1: l'offerta e la domanda.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
1: Finalmente una donna.
4: Voglio tanto bene.

0: Siamo sempre in diretta.
1: Bellissimo,
0: sono le 5:50 e qualche secondo.
1: Bellissima.
0: 5:52 e 49 secondi. Allora, Marco sta.
1: Io ho fatto colazione con i biscottini di cioccolata viennese.
0: Ah, quindi insomma.
1: Sì, nella mia borsettina ho portato due biscottini e me li sono mangiati. Buoni, benissimo. Mi fa ricordare Vienna.
0: I ricordi di Vienna, quindi stamattina Tor San Lorenzo si è svegliato bene. Abbiamo già
2: messo. Sono andato nella reggia di Sissi.
1: Sì, dalla sì bravo. Sì. Sono andato, ma tu lo sai che non si poteva entrare, però? Perché praticamente stanno facendo i lavori, stanno ristrutturando tutto e soprattutto all'esterno c'erano le impastature, non si poteva entrare, quindi tutto da fuori. Da fuori ai giardini, al balcone, lì ci siamo fatti le foto, tutto quanto sì. Ma all'interno no.
2: Ma ti avevi dato, ha portato Giovanna, però tu non c'è andato.
1: Ma veramente io ho fatto una sorpresa, io e lei. Non sapeva nemmeno dove andava.
2: No, Vienna, da Sissi, a vedere Sissi.
1: A lei piaceva tanto, gli è dispiaciuto perché voleva entrare dentro. Voleva entrare dentro, però purtroppo c'erano impastature, c'erano i lavori.
2: Tornate la prossima volta.
1: Sì, chissà.
2: La prossima volta però il cappuccino lo porti da casa.
1: Penso che è meglio. La colazione che costava meno era in hotel. 5 euro a colazione.
2: Sì, ma per me erano buoni o no?
1: No. Pensa, Giovanna ha dato un mozzico al cornetto e l'ha lasciato. Ha detto no, che schifo, è vuoto.
0: Ha detto lascia, mi dispiace per Vienna. Vabbè,
1: sì. Ma no, poi, guarda, io mi ricorderò sempre quella torta viennese, sì. Quella sì, però buonissima.
2: Ma non vogliono capire che quando vuoi andare in un paese bisogna mangiare la roba del luogo. Anche se è vero che alcuni articoli, per esempio la pizza oramai la fanno tutti, nel senso
1: la pizza ormai la fanno tutti, ma
2: però alcune cose, ma io sono vagato in Spagna, mi vado a mangiare la pizza, cioè a me non mi veniva proprio, quando io andavo giravo il mondo, non ho mai preso gli spaghetti a New York, ma mangiavo lo dog, mi piaceva l'hamburger, in Giappone mi mangiava il tonno là che facevano, ma cioè uno che va là a colazione deve mangiare quello che mangiava.
1: È vero, è vero, verissimo. La penso pure io come capitano, perché io dico la gente a McDonald's, McDonald's, ma che ce lo fa il McDonald's per Vienna?
2: Oh. Vabbè, perché c'è. Ci sono quegli accordi che fanno i ragazzi, no? Il McDonald's, lasciamo stare. Molti di questi accordi sono anche commerciali, quindi. Non è che le catene non è che guardano se ci guadagnano o no, molte vanno sul numero, capito? Allora comunque poi c'è la differenza, differenza a un McDonald's. Ma no, ma tu se vai a un McDonald's americano e vai a un McDonald's italiano e c'è un abisso.
0: Certo.
2: Allora, io mi ricordo quando andavo in America c'erano i bidoni di ketchup e maionese là, andavi là, ti pigliavi quando volevi, i tovaglioli ti buttavano in faccia. Ma mi sembra che ti devi portare tu la roba da casa quando vai là.
1: No, entri dentro un McDonald's se non. Se non gli chiedi i tovaglioli o la cannuccia per la Coca-Cola, per dirti.
0: Risparmiano. Ecco qua, allora, ora tripla perché sono le 5:57. Vai Marco.
3: È arrivata l'ora tripla, stamattina, 21 settembre, c'è l'autunno. E il nostro capitano ci guida la nostra nave, ci porta a me Giuseppe. Dove non usano le aquile, io sono Marco Roma. No, mille baci.
0: E allora, Marco.
2: E allora siamo arrivati alle foste delle Marianne.
1: Bella questa.
2: La vi
0: alle fosse delle Marianne.
2: Vi porto alle fosse delle Marianne.
0: Solo dalle Marianne. Bene ragazzi,
1: se no,
3: un po' alla romana. È finito già oggi?
0: 5:57:40 abbiamo un brano da mandare. E
2: un brano da mandare.
0: Dopodiché manderemo un po' di musica così. Con Marco ci daremo le 6:50 per i saluti. E per
2: che brano mandi, Giuseppe?
0: Mandiamo un brano. Che brano?
2: Bennato, è lunedì. Bennato lunedì, mo a fagiolo.
0: Da mandiamo dalla pelle al cuore.
2: A chi è l'animale?
1: Antonello Venditti.
0: Antonello Venditti. Dalla pelle al cuore. Sì, io.
2: Alla pelle al cuore. Alla pelle. Io avevo pensato un'altra cosa. Vabbè, comunque.
0: Dalla pelle al cuore.
1: Vabbè. Io ho capito così.
0: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao, capitano.
2: La pelle, io mi prendo il cuore. Adesso lo lascio a te.
0: La pelle la lascio a me. Vabbè.
1: Grande.
2: Ciao a tutti.

0: E noi siamo sempre qua. E sono le 6:38 secondi, non prendiamo un'ora doppia da parecchio. Sarebbe importante prendere la prima ora doppia dell'autunno, visto che è il 21 settembre oggi. 6:49 dovremmo prendere allora.
1: 6:55 secondi.
0: 6:09 dovremmo prendere, sì.
1: Inserisci codice.
0: Vabbè.
1: 5. Pulsante. Pulsante. 6:93 secondi. Pulsante. 6:95 secondi. Pulsante.
0: E adesso la prendiamo.
1: 6:99 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora doppia. E arriva adesso Alan Barriera.

Era così vivrò di Alan Barriera, e adesso andiamo un po' con gli alunni del sole, visto che siamo in autunno, il sole dovrebbe splendere di meno, e il brano è un nome di una donna che si chiama Liu. Sentiamola, Liu.

Non c'è nessuno che mi può staccare da lui. E noi stacchiamo l'orario, sono le 6:21 e 4 secondi. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, le salutiamo genericamente, in genere lo facciamo alle 4:30 appena. Se siete a Rovigo e cercate qualcuno che si occupa di CAF, chiamate entranti, uscenti, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso del DTT, gestionare web, QWeb di vari generi, archivio cartaceo e informatico, nonché problem solving segretariale e riparazioni PC e inserimenti dati, chiamateci perché c'è il nostro Claudio che ha bisogno di lavorare, quindi potete sicuramente fidarvi di lui. E noi adesso ascoltiamo questo brano. I Beans, come pioveva? No, meno male, non sta piovendo tanto.

Pioveva, vabbè, dai, non piove più, anzi, facciamo finta di tornare a Sorrento, torna a Sorrento con Beniamino Gigli, visto che questo è il momento degli anni 60 e poi dopo li lasceremo verso le 6:30, eccolo qua.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.

E andiamo a stare con una stella. Stella stai, Umberto Tozzi. Intanto che tra un po' arriverà la telefonata di Maria Grazia per la poesia del lunedì, anzi la prima poesia d'autunno.

0: Ed eccoci qua, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon autunno.
1: E buon autunno, sì, io ho sentito parlare appunto e lo sapevo anch'io che questa mattina entra l'autunno e vorrei leggere una poesia che parla d'autunno. Autunno inoltrato, perché la poesia l'ho scritta nel mese di novembre.
0: Vabbè,
1: però
0: sempre
1: autunno, sempre. Ci arriveremo a novembre.
0: Va bene, allora vai pure, parti pure con l'autunno.
1: Mattino d'autunno. La campagna è muta, gli uccellini cinguettano di meno, le foglie sono già per terra, attraverso i vetri guardo lontano, il mare sembra una tavola grigia e il cielo è plumbeo. È proprio una giornata novembrina, in questi frangenti l'anima è triste e ci si chiede come sarà l'avvenire, sarà bello o brutto, triste o ridente. L'oggi si sa e domani chissà, è meglio non pensarci e vivere il presente spensierati. In futuro si vedrà, il destino deciderà, è scritto tutto nelle stelle, la nostra stella speriamo che per sempre brillerà. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buona giornata e buon autunno.
1: Buon autunno a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Mercoledì. D'accordo, ciao, buona ciao. Giornata, ciao ciao ciao.
1: Grazie.
0: E sarebbe il caso di trovare un brano che ha a che fare con l'autunno, un brano di tanto vediamo che ora è, un brano di Franco Battiato.
2: 6:43, 23 secondi.
0: Sì, ce la facciamo. Si chiama Veni l'autunno, vediamo se lo cerchiamo perché la signorina non me l'ha dato. Allora lo cerchiamo qui da noi.
2: È selezionato. Ricerca.
0: Vediamo un po'.
2: È selezionato. 6:43, 39 secondi.
0: 6:43, 39.
2: Ricerca. Pannello. 4.
0: Veni l'autunno. Eccolo qua, è un brano che mi piaceva molto.
2: Modalità schermo non è spazio L
0: B
2: A punto spazio punto esclamativo A verticale.
0: L'avrà preso?
2: Filtri di ricerca. Veni l'autunno 2008 remaster. Brano.
0: Eccolo qua,

0: turno e sentiamo in linea se c'è Marco Roma.
1: Buongiorno.
0: E sentiamo in linea se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro in linea?
1: Buongiorno. Io vorrei provare. Buongiorno. E un po'.
0: No, no, aspetta, senti, senti chi c'è. Pronto?
2: Marco?
1: Oh, che sorpresa. Ho detto, stavo, ho detto provo a unire, ho detto, hai sentito?
0: E invece no, è stato lui già a chiamare prima, hai visto?
2: Io pensavo che stavi in ferro e non ti collegavi.
1: Traditore.
0: No, traditore, vabbè, lui ha detto
3: buongiorno Marco.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Ha detto lui non voleva disturbarvi perché pensava che dopo la vacanza, dice, foste a riposare, ha detto chiamo io per salutare gli ascoltatori, ormai è diventato anche lui di parte integrante della trasmissione. Ha detto chiamo io, visto che
1: No, vacanze finite e basta.
0: Ecco. E quindi poi adesso quando vi vedrete hai portato
2: ma sei ritornato Marco?
0: Eh sì, già
1: certo.
0: È già al mercato ci manca solo che mettiamo i limoni.
1: Basta vacanze, soldi finiti,
0: bisogna
2: soldi tua.
1: No, quello diceva i sordi tu e la mia.
0: E allora ragazzi, siamo in autunno, Eleonora, l'autunno è arrivato.
3: Già.
0: Ecco.
1: Che bello.
2: E stamattina faceva freschetto,
0: Ecco. E tu invece come va il tuo dolore di sciatica, come va?
2: Adesso sto dentro al Vaticano, sto parlando dal Vaticano.
0: Ah, quindi hai ripreso a lavorare? Hai ripreso.
2: E per forza. Il dolore ce l'ho ancora, però meno che veni a lavorare.
0: Allora, un applauso, stai vicino al Papa, allora anche super.
1: Questo il Papa fa i miracoli, lo sapevo io.
0: È il Papa che fa i miracoli, sì.
1: Sì, quello.
2: Sì, lo so. Una volta.
0: Una volta li fa. No, li fa ancora, no. Dai.
2: Sì, lo so. Il Papa. Allora Magni.
0: Vabbè, comunque, se non altro, fa i miracoli spirituali, quindi.
1: Ma sì.
0: Ecco. Allora, come sta iniziando questo autunno, Marco? Abbiamo preparato tutto?
1: Io ancora tutta la roba estiva.
0: Vabbè, ma
1: boh, però perché non vorrei nemmeno togliere, perché qua fa ancora cioè ancora le temperature non so basse.
0: Sì,
1: ancora ho venduto l'ultimo giorno i pigiami mezza manica.
0: Ah, beh, quindi ancora.
1: Io li vorrei tenere ancora.
0: E tienili, sì, tanto. Allora, sì. Ricordiamo chi c'è mercoledì sera quando sono le 6:50 quasi.
1: Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, Aristide Malnati
0: con noi. 6:50 e 39 secondi. Sono le 6:50 e 39 secondi. Invece ricordiamo che se a Rovigo, città di Rovigo, avete bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb e altre varie cose, archivio cartaceo informatico, nonché problematica solving, nonché riparazioni PC e inserimento dati. C'è il nostro Claudio che cerca lavoro, quindi potete chiamare qui in radio e noi vi diamo il numero se siete di Rovigo o nei dintorni.
1: Rovigo,
0: quindi tu non se era Roma magari era più semplice. va bene, questo amico nostro ha bisogno di lavorare, quindi noi
1: certo.
0: Quando c'è bisogno di lavorare si dice magari qualcuno a Rovigo, ma io cercavo, ma siamo qui.
1: Certo.
0: Allora ragazzi, sono le 6:51, quindi Damiano è tornato al Vaticano, Eleonora è a casa.
2: Sta sul letto.
0: Ecco. Marco invece che sta finendo di mettere a posto.
1: Io sì, diciamo piano piano.
0: E abbiamo detto di ricordarvi che mercoledì sera, come ormai da tanti mesi, c'è questo nostro amico che si chiama Aristide Malnati.
1: Aristide Malnati.
0: Ecco, Aristide Malnati, che mi dicevi è stato al Grande Fratello VIP o normale?
1: Sì, VIP.
0: Grande Fratello VIP, è stato anche all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi.
1: Sì, all'Isola dei Famosi. Poi ha fatto la Pupa e il Secchione.
0: Pupa e il Secchione. Io diciamo quello che proprio non farei mai è quella. L'isola dei famosi non la farei perché non so nuotare. E poi lì mi ricordo almeno che rimangono spesso al digiuno, devono pescare, devono fare cose veramente strabilianti. Tu ci andresti, Marco, all'isola dei famosi?
4: Io ci andrei.
0: Tu ci andresti? Sì. Damiano, andresti all'isola dei famosi?
1: E lui con la schiena che c'ha, non credo.
5: Io no, ma non mi piace proprio come cosa, perché comunque i problemi si risolvono in casa, no, a farsi vedere in televisione.
0: No, vabbè, io dico come esperienza, poi non è.
1: No, esperienza, l'isola dei famosi, insomma, che fai un'esperienza sulla della giungla con i concorrenti, potresti anche vincere.
0: Invece Leonora ci andrebbe all'isola dei famosi?
3: No, io no.
1: Io sì, guarda, stasera partirei, guarda.
0: E allora vediamo al Grande Fratello. Marco andrebbe al Grande Fratello?
1: Sì, andrei, guarda, io entrerei adesso. Se era Di Blasi che conduce adesso, mi farebbe entrare. Sarei la persona più felice al mondo. Io per lo spettacolo, perché adoro palcoscenico.
0: Certo. Damiano,
1: il fatto economico.
0: Andrebbe al Grande Fratello, Damiano?
5: Oddio, al Grande Fratello pure.
0: Bellissimo, è più. Eleonora?
3: No, io no.
0: Nemmeno al Grande Fratello, vabbè.
1: Io e Damiano, Grande Fratello insieme.
0: Io la pupa e il secchione.
5: Marco, andiamo io e te.
1: Ma che bello.
0: La pupa e il secchione invece è un'altra cosa, non si dopo.
1: La pupa e il secchione praticamente mettono la classica belloccia, il classico, capito, professore quattro occhi brutto, capito?
0: Ah, ecco, la pupa.
1: Che sa tutto. Ah, tipo ecco. Aristide è uno così. Bruttino.
5: Ma io non ci vado a prescindere, perché già ho perso un panno in partenza. Cioè, a me. Io alla scuola proprio.
0: Ah, tu alla scuola sei un po'.
5: No, proprio zero. Infatti, ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Beh, è iniziato presto. Quindi la terza media, ma hai fatto appena la terza.
5: Sì, ma no, ma le medie mi piacevano, l'ho fatta per 4 anni.
0: Quindi lei.
1: No, di cinque anni ha fatto 6 anni.
0: Ah, 6 anni. Sì, mi pare che
1: 6 anni le medie.
0: 6 anni le medie. Bene, ragazzi, siamo al momento della sigla. Allora, sono le 6:55 quasi. Allora andiamo. Chi conta?
1: 1, 2, 3, signore e signori, a voi là, insieme a tutte e tre. Sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora è iniziato l'autunno, la sigla c'è sempre, quindi noi ce ne andiamo.
5: La sigla non deve manca mai.
0: La sigla non manca mai. Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, mercoledì. Sì, mercoledì, domani abbiamo una trasmissione diversa. E quindi grazie a tutti voi, grazie a Eleonora, buona giornata.
3: Anche a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie.
5: Ciao Giuseppe, buona giornata, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Senz'altro, ciao Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
5: Marco, ciao, già chiuso.
0: No, c'è ancora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti quanti.
1: Viva
0: ciao.
1: la radio.
0: Viva, non è mai troppo viva presto, a dopo domani, ciao, a domani a tutti, ciao.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Discorso, discorso, discorso.
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A, con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.

0: La guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio

0: Los Cristianos, in calle Juan 23, edificio Fontana. Borsa Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
7: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
8: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
6: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
9: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
6: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
10: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
6: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Juventus e Milan battono un colpo, cancellate con un colpo di spugna Sassuolo e Benfica. La vetta, proprietà privata di Inter, Lazio e Roma, non è poi così lontana. Con Sessao e Bremer firmano il 2-0 all'Atalanta dell'ex Sarri. Festa oscurata allo Stadium dalla curva degli ultras bianconeri che si volta durante il ricordo di Mazzola. Duro Luciano Spalletti.
12: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività. Per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi, che, dai quali tutti abbiamo preso cose.
11: A San Siro 3-0 Milan, senza scampo il Lecce torna al gol dopo oltre 250 giorni. Pulisic, Rabiot e Moreira completano la festa del diavolo. A meno 2 della vetta respira aria ad alta classifica il Frosinone, che impartisce una severa lezione 2-0 al Como di Fabregas. Delude ancora il Napoli avanti a Firenze ma raggiunto dai Viola. Parma-Genoa 2-1, De Rossi traballa come stroppa a Venezia.
6: Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino, dominio totale degli azzurri che si sono imposti 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo schiavventura sentimentale nate in un angolo della città.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Ellie, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora a meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: XLFM, corazón español, alma italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero. Il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke,

0: Occhi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo, direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Era Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Detto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, e l'attacco alle opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto, a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato le contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli algoritmi. Beh, lui comunque sì, ce l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambi poco rassicuranti. O hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare.

Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la vericità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'IA, appunto per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per aver scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione, che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'IA, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha data anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Italia Starter Pack.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

Quarterback. E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto, la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust dal governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
6: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

0: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
1: Maxi LFM, primi per scelta.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero, a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Axel FM.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
4: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
3: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie attese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
5: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
3: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia, Cristante sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
6: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due briglie di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto, e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro la Svizzera Rösser. Ed è tutto, a più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Telepaticamente. Ogni volta invochi il karma sperando che...
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto

0: diritti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borsa Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso.
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma penso un po'. Vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni.

0: 3 Edificio Fontana. Borsa Real Estate. I veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
5: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
7: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se potesse separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
5: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo Trump, deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
8: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
5: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Geni De Gaetano.
9: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano, che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse, che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, Lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
5: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT Azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi con...
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
5: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
8: No, in senso lato.
7: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano democratici stessi. Terza in questo caso la FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
3: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
5: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
3: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo 2 giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo 2 giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
6: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelle innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi mesi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
3: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza il sipario sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19.45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce. Alle 20.45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
3: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro. Costretto al forfè per una lombalgia, Cristante sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: La voce tua nei giorni tristi guarisce il mio
2: disagio. I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Special FM, primi per scelta.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Herald. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per 2 membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I Pasdaran invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con 2 fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi è domiciliari dall'8 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: degli anni 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: With the music playing loud, no distraction.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare

0: facile, difficile e fare bene.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
6: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratici, rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania commenta anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, afferma Peskov. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo al podcast di Fedez, poi parlando del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti, le parole dell'ex leader pentastellato che ha lanciato nuovi strali contro Giuseppe Conte. Ora il movimento è un'altra cosa, in mano all'uomo che sussurrava ai cavalli, persone che si agitano in un movimento che di progressista ha solo la paralisi progressiva. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bolgnanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Axel FM arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a mettere

0: più bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Su Axel FM c'è 80 volte.

0: differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
7: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
6: Lutto cittadino anche a Vedano Allambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
8: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
6: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro. Il CT spiega:
8: ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
6: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi di finale. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Gianni De Gaetano.
9: Dal 2011, ottava edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11 da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
10: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
9: Mercoledì nei quarti sotto con la Finlandia, che si è sbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romano a inquadrare la sfida.
11: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
9: Domani a Sofia i primi 2 quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
6: Ciclismo: dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: tuo cuore.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori.

0: professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Mersa ieri sera, riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
4: L'economia.
3: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Presentato a Roma il rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026. Sentiamo.
5: Sono i prodotti di nuova generazione senza combustione del tabacco a rappresentare la novità più importante nel mercato dei prodotti da fumo e non da fumo. Secondo il rapporto 2026 presentato a Roma in partnership con Fondazione Tor Vergata da Logista, che ogni anno movimenta oltre 80 milioni di chilogrammi di prodotti, i prodotti tradizionali come sigarette, sigari e tabacco trinciato sono scesi al 70% in termini di volume. Nonostante la loro flessione, compensata dagli aumenti di prezzo, il mercato complessivo cresce comunque da 18,5 miliardi di euro nel 2019 a quasi 22 miliardi nel 2025, con l'aumento del fatturato dei prodotti senza combustione trainato dall'espansione dei volumi e dalla conversione dei consumatori. Preoccupato per gli effetti della nuova direttiva europea sul tabacco, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon: la tabacchicoltura italiana è la prima in Europa, ha dichiarato, faremo una battaglia fermissima per tutelare il settore. In Italia c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, ha ricordato Pasquale Frega, presidente amministratore delegato di Philip Morris Italia, e anche i nuovi prodotti seguono regole chiare e a beneficio di tutti.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Discorso, discorso, discorso.
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi

0: Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM.

0: In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
4: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
3: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
5: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare, col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD, e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
3: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel Palermitano: una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da 2 cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica, saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
7: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
6: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
7: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
6: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Axel FM Sunset Beat.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
6: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che ha rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
5: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra, ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale Die Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
7: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare, col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani, e ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
5: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
9: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
8: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
8: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Digital FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro

0: Sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Axel FM Sunset Beat.

0: na Humilde pra pintar tudo que existe por dentro de bom.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: ancora tu. Qui.
1: Axel FM, Love Passion continua dopo la pubblicità.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito

Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.

0: In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion. Love Passion.

0: pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi. Love Passion.

0: cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas, in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Love Passion.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ossio, accumular pensieri una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Alza il volume. Sei su Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: su Axel FM arriva un altro successo. La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: XLFM, corazón español, alma italiana.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.